canzonagur, sa francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: sta denanta Radio Galbi Cittadella a Radio Semper Fidelis.
1: Domani partirò per una terra a me lontana.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: Radio Galbi Cittadella, dia un'ora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.